manga madaga manga dane da dane gagane dane daga manga samadaga ga ma madani dadane da dane da ga